0: come and get it.
1: Al 312-463-9425.
2: Oigan, me cambié de plan y viene con sorpresa.